0: Was? Ihr Chef erlaubt Ihnen nicht während der Arbeit Stadtradio Meran zu hören? Kündigen Sie. Nichts für schwache Nerven.
1: Stadtradio Meran.
2: A parte il cielo che minaccia sempre pioggia, a parte il fatto che è caduta già una goccia, e non riesco a sopportare l'indifferenza generale.

sono favole, due come noi. Ma smetti di piangere, per due come noi. Salutami i tuoi. E sai, se ti guardassi con i miei occhi, non te

0: 1
1: 1
0: 1
2: Stadtradio Meran.
3: Sembra sempre inverno. Oggi un mese che non so, non riconosco. Ci ringhiamo da lontano come i cani.